Vediamo. Martin P. Ora, se c'è un buio. Lo sono tanti. Destra. Yeah, I'm going to...